0: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per ridere per niente.
1: Dis-moi.
2: C'est un art.